yebo ga le ke la boka e le gonona e a ke mo tsogotsa go boka re ka hore deep dose go radio tefana tui pura pharmacy dish sa go tele ja batho gore ya pharmacy tso e ka ba go yetsela fela go ikela go irela ya botshelela ne ne ke ready motheletse fola botlhano e shetse ke tutetse gona fa go sitishi sa go theletse ba tha bona go lejile ke mago tlhokene go le gore na le wena motheletse re laelana bo bile bo se go ba le wena go tswa go nna itumelengana stashi ya ba ga dipela ga di ya boitshapa ke nna se tlogolo sa ba kone ke re bona re kopana gape go sasa ke throwback Thursday o bo le bo se go be o botse tata.